0: dela.
1: VFM, mais perto de si.
2: Ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.